0: Mbwiriza nari kino abandaho
1: weshi ntashije mu londo lokalimira malaga
0: ega
1: okubiyosire obulezi bwinja buranzi eri muntu agranzi lonzo mukazi
0: ega.